farvi fanno così lieti auguri. Favellate a me pure, se non v'escuro.

O come sempre, o sui orgoglio, nella speranza pregio, o sui vaticini compiuti or son. Ma spesso lento, sento d'averlo, alla gentana ferraggi detto.

Nella vittoria io l'incontrai, stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Taudore, vaticine uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.

0: in porto e di manco il vero ascolto sì ma il figlio è sfuggito
1: cielo

sangue fumante mi sbalza ne volto, che guarda ne volto, la vince mi cor. Quando altri oppurosa diventa portire, le ancianciosa la branca ma vedo tremare, non vedrai conoscer, conoscer.

tua morte. Occhi avvisa quel lampo, quel tuono. Buon fanciullo, col